0: 9 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Istimewa Aidil Adha di Nasional FM.